0: Viertel ab 9 Uhr. Guten Donnerstagmorgen.
1: Las Minutas Romanches. Il Radio Dakeo.
0: Es dreht sich alles ums Zügeln diese Woche in den Minutas Romanches. Und wir sind so in dem Moment drin, wo die Kisten gepackt sind, Möbel abbauen, transportieren, den Transport organisieren, putzen und ja, bestenfalls nichts vergessen, oder? Aber ganz sicher, spätestens am Zügeltag, da merkt man Kopf nicht mal, das Zügeln ist eben schon ein riesen Bütz. Wie man sich das Ganze ein bisschen einfacher machen kann und was unbedingt vorher geplant werden muss, der Lucas Battista hat dort die Antworten.
2: Allegra e buon dì. Il settembre scò. Qui stefna i les minutes rumenches discurinze su del fermiudeda. Puh, il fermiudeda es a dune impostantus. Ir sue gio dalla scellas, cun agir tut l'abitazion, metter tut in sciaclas, e ziava fer una runda tetris aint il busin per fer il spipoc viedis possibles. Però questa situazione è certo più estrema. Per esempio in Svizzera, dopo un certo lavoro è stato fatto con l'elicottero per poter trasportarsi a mobilia. Però in altri paesi può venire anche più complicato. In Italia, a Venezia. Ed è bellezza lo. Ma sai se già pensato che c'è questo famiglia? Hai tu proprio mettere tutto in le parti e provare di riuscire dal A fino al B. Pensi bene, se crodo già una placca dal mobile, finito. O in regioni come Alaska o Sibiria, aspetta d'una sull'invien finché tutto è giet per fare il più corto viedis. Ma se non si volesse giusto ir orta cesa, però si volesse fermi deda, perché non è giusto muovere tutta la cesa? Hai? Questo è il possibile. E qua, in Svizzera, vanno già gie in per esempio, sai qui alla stazione, a Turic, scuoer al Giulier Pass, in cui ci sono fatte la via un po' più larga, in cui ci sono mido, la cesa in per meters più in via. Però, io non sto ad una per fare lunghe, no. Fermideda può essere il fitch corto e simple. Il bel record da Fermideda è preciso in 1 ora, 52 minuti e 9 secondi. Uff, questo è che vuole essere io? E già visto un buon dì con voi, Lucas Battista.
1: Las Minutas Romances.